Tutto pronto anche per questa terza puntata di K-Pop in Public. Siamo ormai arrivati alla terza puntata, quindi ci siamo belli sciolti. Questa è Radio Italia Cinema TV e anche oggi stavo guardando un po' la lista, quindi la playlist di dove andremo a giro, e è interessante perché ci sono tanti pezzi da ascoltare e veramente le coreografie carine, carine veramente tanto. Iniziamo con la prima. Loro sono The Cult dall'Australia, fanno questa dance cover di Savage degli Ace, tutto in un one take.

Andiamo a sentire questa cover, dance cover eseguita dai JXB Dance Crew, e loro appunto performano Dumb Litty dei Card.

Ci spostiamo dall'Australia, dove appunto abbiamo visto le performance di The Cult e JXB Dance Crew. Adesso andiamo direttamente a Taiwan

The D.I.P. Crew performerà a questo punto questo pezzo che va molto in questo momento, sono gli 80s con Wonderland. I hustle now, instead of my

Adesso andiamo a vedere la performance delle Shingle from Taiwan, questa dance cover delle Mamamoo, Egotistic.

Ed eccoci anche all'ultimo video per questa settimana. Andiamo di nuovo in Australia e ci sentiamo questa dance cover di Sumi Lalalai. E noi appunto ci vediamo la prossima settimana. Ciao.